0: Direttore Fa, 1-2-3 Foxtrot, this is Nara Maintain, 1-2000.
1: Nara Maintain, 1-2000, Direttore Fa, 1-2-3 Foxtrot.